0: caídas del cielo.
1: En tu Éxito, TV QLED de 55 pulgadas Hisense a $1,455,950 con tarjeta Éxito o $1,599,900 con otro medio de pago. Válido del 5 al 9 de junio. 100 unidades. Aplican términos y condiciones. Tarjeta Éxito Mastercard emitida por compañía de financiamiento Tuya S.A. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Esta es Bésame Barranquilla 88.6 HJH25. Bésame te enamora. Emisora de Caracol Radio, Grupo Prisa Media. Bésame.
3: Seguimos saludándolos de los mensajes que nos llegan acá al 320-88-88-88-6. Carito, en sintonía de Bésame, es de Villa Olímpica. Algo de Roberto Carlos. Ana, gracias por escuchar Bésame. Nayib también, hoy sábado, con este sereno todo el día. Compláceme con una canción, Carito. Saludos a la gente del barrio Galán.
4: No era raro verla en el...
3: 320-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88-88